0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza,
2: vado, fai tu piacere.
1: Pieno il paniere, fa penitenza.
2: Fame non ho.
1: Oh, mi rincresce.

una donna gelosa. Brevi istante l'arrivando, eccomi. Sono stremo di forze, più non reggo. In questo panierde cibo e vino. Grazie. Presto.

Tu resta nuovo e tu va fuga ogni angolo, raccogli ogni traccia.

cesta del pittor, ma non di meno, tutto quello che sai, io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor avrà pranzato nella cappella. Non ne avea la chiave, ne contava a pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al riparo.

0: quando la caccia.
1: Santi Gazzu m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma vivenda tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, quando scavalcò lesto il muro del grano.

0: e l'Angiolotti?
1: Sì.
0: Mastro Roberti. È svenuto.
1: Assassino, voglio vederlo.
0: Portatelo qui.

pozzo del giardino Bosco, ecco! Hai capito? Maledetto! E se la zucca di nuovo che vuol dire per l'aria finta un messaggio di sconfitta e sconfitta come il tuo è amarrico. Arda ruga!

0: occorre simular, non posso far grazia per ta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine ch'io gli darò voi qui presente.

0: agitato. Attenti, come facemmo del conte Palmieri,
1: ci si vuole
0: simulata, come avvenne del Palmieri. Hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va,
2: voglio avvertirlo io stesso.
0: E sia, le darai passo. Vada, allora quarta.
1: Sì, come Palmieri.

0: aiuto!
1: Sei condonata!
0: Soccorso, muoio!
1: Amica ancora, guarda, guardami, sono Tosca, o Scarpia!
0: Soccorso!